Wie isst man eigentlich Macaroni? Come si fa a mangiare macaroni? Questa è la storia di uno di noi. Anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città. Gente tranquilla che lavorava. Là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Kapitel 1 Auf bewegten Spuren 2020 Genosa, Apulien. Es sind Sommerferien und ich schwitze im Haus meiner Großeltern in einem kleinen Ort in Süditalien bei 40 Grad.

pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultima